0: Turėti išminties nepakanka, dar reikia mokėti ją naudotis. Ciceronas.
1: Wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu, wabba, blu